0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: un giorno tu hai aperto un cassetto, da lì ti sorrideva un oggetto, hai scelto di schiacciare il grilletto.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Ariete, oggi sarete di buon umore e più disponibili verso gli altri. La luna riaccende il desiderio di confrontarvi. In serata invece avrete voglia di muovervi. Toro, la luna porta l'attenzione sulle responsabilità e sulle questioni che richiedono una soluzione concreta. Potreste avere bisogno di cambiare metodo o di liberarvi di un impegno. Gemelli, la luna sostiene la vostra curiosità e vi spinge verso nuove esperienze, incontri e possibilità. È una giornata in cui sentirete il bisogno di uscire dalla routine. Cancro, sarebbe necessario guardare con maggiore distacco una questione personale che negli ultimi giorni vi ha coinvolto tanto. Potreste sentire il bisogno di essere più liberi. Leone, la luna in acquario mette in primo piano i rapporti con gli altri e può rendervi più sensibili alle reazioni di chi avete vicino. Non cercate di avere sempre il controllo della situazione. Vergine, il sole nel vostro segno insieme a Mercurio si rafforza ancora di più la vostra capacità di analizzare e comunicare. Avete idee molto chiare. Bilancia, Venere magnifica, rende più vivace questa giornata e vi spinge a cercare persone, situazioni e nuovi ambienti. Mercurio vi invita a rallentare sul lavoro. Scorpione, la luna vi porta ad occuparvi di casa e famiglia e di questioni personali con un atteggiamento meno rigido. Mercurio favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, sentite riaccendersi la voglia di movimento, di comunicazione, ma anche di novità. Potreste ricevere una notizia inattesa anche sul lavoro. Capricorno, la luna sostiene le vostre scelte e vi aiuta ad organizzare un progetto importante con maggiore lucidità. Il partner potrebbe non essere d'accordo con il vostro desiderio di libertà. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente dinamica e aumenta il desiderio di novità e cambiamento. L'amore può farvi un regalo inaspettato. Pesci, non è una giornata negativa, ma avete bisogno di recuperare energie e di evitare persone troppo pesanti. Non criticate troppo aspramente il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi, con 44 gradi probabilmente entra direttamente senza bussare. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4750 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria eccezionalmente calda presente sull'isola. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti orientali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Mercoledì 26 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913, a Milano, Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alec Issigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph-Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Dom.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Ariete, oggi sarete di buon umore e più disponibili verso gli altri. La luna riaccende il desiderio di confrontarvi. In serata invece avrete voglia di muovervi. Toro, la luna porta l'attenzione sulle responsabilità e sulle questioni che richiedono una soluzione concreta. Potreste avere bisogno di cambiare metodo o di liberarvi di un impegno. Gemelli, la luna sostiene la vostra curiosità e vi spinge verso nuove esperienze, incontri e possibilità. È una giornata in cui sentirete il bisogno di uscire dalla routine. Cancro, sarebbe necessario guardare con maggiore distacco una questione personale che negli ultimi giorni vi ha coinvolto tanto. Potreste sentire il bisogno di essere più liberi. Leone, la luna in acquario mette in primo piano i rapporti con gli altri e può rendervi più sensibili alle reazioni di chi avete vicino. Non cercate di avere sempre il controllo della situazione. Vergine, il sole nel vostro segno insieme a Mercurio si rafforza ancora di più la vostra capacità di analizzare e comunicare. Avete idee molto chiare. Bilancia, Venere magnifica, rende più vivace questa giornata e vi spinge a cercare persone, situazioni e nuovi ambienti. Mercurio vi invita a rallentare sul lavoro. Scorpione, la luna vi porta ad occuparvi di casa e famiglia e di questioni personali con un atteggiamento meno rigido. Mercurio favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, sentite riaccendersi la voglia di movimento, di comunicazione, ma anche di novità. Potreste ricevere una notizia inattesa anche sul lavoro. Capricorno, la luna sostiene le vostre scelte e vi aiuta ad organizzare un progetto importante con maggiore lucidità. Il partner potrebbe non essere d'accordo con il vostro desiderio di libertà. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente dinamica e aumenta il desiderio di novità e cambiamento. L'amore può farvi un regalo inaspettato. Pesci, non è una giornata negativa, ma avete bisogno di recuperare energie e di evitare persone troppo pesanti. Non criticate troppo aspramente il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei. Okay.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Ti spari un cuore che non sa stare solo. Dispari a dare due mani se volo, dispari al sale che può sciogliere il ghiaccio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Ariete, oggi sarete di buon umore e più disponibili verso gli altri. La luna riaccende il desiderio di confrontarvi, in serata invece avrete voglia di muovervi. Toro, la luna porta l'attenzione sulle responsabilità e sulle questioni che richiedono una soluzione concreta. Potreste avere bisogno di cambiare metodo o di liberarvi di un impegno. Gemelli, la luna sostiene la vostra curiosità e vi spinge verso nuove esperienze, incontri e possibilità. È una giornata in cui sentirete il bisogno di uscire dalla routine. Cancro, sarebbe necessario guardare con maggiore distacco una questione personale che negli ultimi giorni vi ha coinvolto tanto. Potreste sentire il bisogno di essere più liberi. Leone, la luna in acquario mette in primo piano i rapporti con gli altri e può rendervi più sensibili alle reazioni di chi avete vicino. Non cercate di avere sempre il controllo della situazione. Vergine, il sole nel vostro segno insieme a Mercurio si rafforza ancora di più la vostra capacità di analizzare e comunicare. Avete idee molto chiare. Bilancia, Venere magnifica, rende più vivace questa giornata e vi spinge a cercare persone, situazioni e nuovi ambienti. Mercurio vi invita a rallentare sul lavoro. Scorpione, la luna vi porta ad occuparvi di casa e famiglia e di questioni personali con un atteggiamento meno rigido. Mercurio favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, sentite riaccendersi la voglia di movimento, di comunicazione, ma anche di novità. Potreste ricevere una notizia inattesa anche sul lavoro. Capricorno, la luna sostiene le vostre scelte e vi aiuta ad organizzare un progetto importante con maggiore lucidità. Il partner potrebbe non essere d'accordo con il vostro desiderio di libertà. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente dinamica e aumenta il desiderio di novità e cambiamento. L'amore può farvi un regalo inaspettato. Pesci, non è una giornata negativa, ma avete bisogno di recuperare energie e di evitare persone troppo pesanti. Non criticate troppo aspramente il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovini.

0: fondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Nova.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime, comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella Valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi, con 44 gradi probabilmente entra direttamente senza bussare. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria eccezionalmente calda presente sull'isola. Venti inizialmente deboli dai quadranti orientali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: tu via con me.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

sei buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Ariete, oggi sarete di buon umore e più disponibili verso gli altri. La luna riaccende il desiderio di confrontarvi, in serata invece avrete voglia di muovervi. Toro, la luna porta l'attenzione sulle responsabilità e sulle questioni che richiedono una soluzione concreta. Potreste avere bisogno di cambiare metodo o di liberarvi di un impegno. Gemelli, la luna sostiene la vostra curiosità e vi spinge verso nuove esperienze, incontri e possibilità. È una giornata in cui sentirete il bisogno di uscire dalla routine. Cancro, sarebbe necessario guardare con maggiore distacco una questione personale che negli ultimi giorni vi ha coinvolto tanto. Potreste sentire il bisogno di essere più liberi. Leone, la luna in acquario mette in primo piano i rapporti con gli altri e può rendervi più sensibili alle reazioni di chi avete vicino. Non cercate di avere sempre il controllo della situazione. Vergine, il sole nel vostro segno insieme a Mercurio si rafforza ancora di più la vostra capacità di analizzare e comunicare. Avete idee molto chiare. Bilancia, Venere magnifica, rende più vivace questa giornata e vi spinge a cercare persone, situazioni e nuovi ambienti. Mercurio vi invita a rallentare sul lavoro. Scorpione, la luna vi porta ad occuparvi di casa e famiglia e di questioni personali con un atteggiamento meno rigido. Mercurio favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, sentite riaccendersi la voglia di movimento, di comunicazione, ma anche di novità. Potreste ricevere una notizia inattesa anche sul lavoro. Capricorno, la luna sostiene le vostre scelte e vi aiuta ad organizzare un progetto importante con maggiore lucidità. Il partner potrebbe non essere d'accordo con il vostro desiderio di libertà. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente dinamica e aumenta il desiderio di novità e cambiamento. L'amore può farvi un regalo inaspettato. Pesci, non è una giornata negativa, ma avete bisogno di recuperare energie e di evitare persone troppo pesanti. Non criticate troppo aspramente il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che...

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mercoledì 26 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913, a Milano, Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alecchi Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph-Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. The Elle Kennedy Love Song, in libreria da Newton Compton.

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi, in questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica d'inchiesta, affrontiamo un tema che torna puntualmente a straziare le nostre coscienze, in particolare durante la stagione estiva: l'abbandono e il maltrattamento degli animali. C'è un'immagine simbolo che purtroppo continua a ripetersi lungo le nostre dorsali stradali e autostradali. È l'immagine di cani lasciati soli nelle campagne arse dal sole, nelle aree di sosta o nei casi più drammatici e spietati, legati a un guardrail senza alcuna possibilità di fuga o di scampo. Scene inaccettabili che non dovrebbero più appartenere a una società che si definisce evoluta e civile. Un cane abbandonato non comprende il motivo per cui la persona di cui si fidava ciecamente sia improvvisamente scomparsa. Continua ad aspettarla per ore, a volte per giorni, nello stesso identico punto, rischiando la disidratazione e la morte. Oppure si spinge ad attraversare pericolosamente le carreggiate nel disperato tentativo di ritrovare la propria famiglia. In questo modo, l'atto irresponsabile dell'abbandono si trasforma non solo in una tragica condanna per l'animale, ma anche in un grave e concreto pericolo per la sicurezza di tutti gli automobilisti. Ma l'inchiesta di questa settimana vuole andare oltre la superficie. Il fenomeno dell'abbandono non è semplicemente un'emergenza estiva improvvisa o imprevedibile. Si tratta di un problema strutturale e culturale ben più profondo, che parte spesso da un acquisto impulsivo o superficiale, magari pensato come un attraente regalo di Natale, e che finisce mesi dopo in una tragedia silenziosa. Se osserviamo i dati ufficiali, la dimensione del problema appare in tutta la sua gravità. Il Ministero della Salute individua nella prevenzione del randagismo e nella lotta ai maltrattamenti due obiettivi sanitari e sociali prioritari. A darci un quadro ancora più preciso e recente sono i dati del rapporto Animali in Città di Legambiente. Analizzando la situazione nei cani di rifugio di oltre 200 comuni monitorati, emerge che più di 2 cani su 10, tra quelli entrati nelle strutture, non sono stati né adottati né restituiti ai proprietari né reinseriti sul territorio come cani di quartiere. Parliamo di migliaia di animali che restano letteralmente invisibili e bloccati per anni nel circuito dei rifugi. Di fronte a questo scenario, la risposta non può essere affidata soltanto al senso di responsabilità dei singoli. Servono controlli capillari sul territorio, sanzioni severe e strumenti di tracciabilità certi. Ma attenzione, per cambiare davvero le cose, non serve necessariamente legarsi al microchip, che per molti piccoli animali o specie esotiche risulta difficile, invasivo o privo di regolamentazione. La vera svolta giuridica può essere un meccanismo autonomo ed alternativo. L'introduzione di un certificato ufficiale di affidamento e cessione, del tutto simile ai documenti di possesso usati per la normativa CITES dei carabinieri. Un documento semplice che traccia la proprietà e responsabilizza chi accoglie l'animale. La novità rivoluzionaria sta nel colpire la mancata detenzione non dichiarata. Se sei l'ultimo affidatario registrato e durante un controllo l'animale non è più con te, o esibisci il certificato di cessione al nuovo proprietario oppure il certificato di decesso firmato da un veterinario. In caso contrario, scatta automaticamente la denuncia penale per abbandono di animale. In questo modo, l'impunità dei regali fatti con leggerezza o delle sparizioni misteriose finisce per sempre. Questo strumento di trasparenza frenerebbe drasticamente anche gli abbandoni invisibili, di cui si parla troppo poco, quelli che coinvolgono i conigli domestici e le specie esotiche. Nell'immaginario collettivo si è radicata la falsa e pericolosa convinzione che un coniglio o una tartaruga possano essere semplicemente liberati in campagna, quando la loro gestione diventa complessa. Niente di più falso. Un coniglio nato e cresciuto in casa, una volta rilasciato in natura, è condannato a una morte rapida per stenti o attacchi di predatori. Allo stesso tempo, la liberazione incontrollata di specie esotiche altera i delicati equilibri della nostra biodiversità. Non dobbiamo poi dimenticare il capitolo doloroso della violenza deliberata: animali feriti, torturati o avvelenati. I dati del rapporto Ecomafia indicano oltre 7.000 illeciti penali all'anno contro animali selvatici e domestici. Numeri che dimostrano come questo fenomeno sia intrecciato a contesti di illegalità, contro cui il rafforzamento dei controlli, l'uso del portale nazionale di medicina forense e veterinaria del Ministero della Salute diventano armi indispensabili. L'affetto e l'empatia non possono essere sentimenti stagionali. Un animale non è un regalo da restituire e non è un capanno da sgomberare quando cambiano i nostri piani. Accogliere un animale significa assumersi una responsabilità legale e morale che dura per tutta la sua vita. Possiamo continuare a parlare di progresso e tecnologia quanto vogliamo, ma la vera misura della civiltà di un popolo si riscontra nel modo in cui tratta gli esseri viventi più vulnerabili. Il futuro che costruiremo e che lasceremo alle prossime generazioni sarà fatto anche di ciò che avremo scelto, con legalità e rispetto, di proteggere e non distruggere. Invito tutti voi lettori e ascoltatori a pretendere sempre la tracciabilità dei vostri animali, a denunciare gli illeciti e a rimanere sempre vigili e informati. Grazie per aver seguito questa inchiesta di DN News. Da Miriana un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

What's happening? Stay at night.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Ariete, oggi sarete di buon umore e più disponibili verso gli altri. La luna riaccende il desiderio di confrontarvi, in serata invece avrete voglia di muovervi. Toro, la luna porta l'attenzione sulle responsabilità e sulle questioni che richiedono una soluzione concreta. Potreste avere bisogno di cambiare metodo o di liberarvi di un impegno. Gemelli, la luna sostiene la vostra curiosità e vi spinge verso nuove esperienze, incontri e possibilità. È una giornata in cui sentirete il bisogno di uscire dalla routine. Cancro, sarebbe necessario guardare con maggiore distacco una questione personale che negli ultimi giorni vi ha coinvolto tanto. Potreste sentire il bisogno di essere più liberi. Leone, la luna in acquario mette in primo piano i rapporti con gli altri e può rendervi più sensibili alle reazioni di chi avete vicino. Non cercate di avere sempre il controllo della situazione. Vergine, il sole nel vostro segno insieme a Mercurio si rafforza ancora di più la vostra capacità di analizzare e comunicare. Avete idee molto chiare. Bilancia, Venere magnifica, rende più vivace questa giornata e vi spinge a cercare persone, situazioni e nuovi ambienti. Mercurio vi invita a rallentare sul lavoro. Scorpione, la luna vi porta ad occuparvi di casa e famiglia e di questioni personali con un atteggiamento meno rigido. Mercurio favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, sentite riaccendersi la voglia di movimento, di comunicazione, ma anche di novità. Potreste ricevere una notizia inattesa anche sul lavoro. Capricorno, la luna sostiene le vostre scelte e vi aiuta ad organizzare un progetto importante con maggiore lucidità. Il partner potrebbe non essere d'accordo con il vostro desiderio di libertà. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente dinamica e aumenta il desiderio di novità e cambiamento. L'amore può farvi un regalo inaspettato. Pesci, non è una giornata negativa, ma avete bisogno di recuperare energie e di evitare persone troppo pesanti. Non criticate troppo aspramente il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese Fanfet AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard. Dieci bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Maurillo, vieni qui.
5: Cosa vuoi?
4: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
5: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
4: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Radio Domus Novas.
8: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi,

Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Mercoledì 26 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti

0: Roti veniva commissionata alla Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913, a Milano, Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alecchi Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Una notte di febbraio, mentre tutti stanno dormendo, un boato distruttore ha dato vita allo sgomento.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: anni di più.
1: Bene, allora ci vediamo dopodomani, signorina.
2: No, maestro.
1: Giovedì, allora.
2: No, maestro, non verrò più.
1: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
2: No, maestro.
1: Ma perché allora?
2: Perché sono innamorata di lei.

0: Bonus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti e un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su dueminutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Ariete, oggi sarete di buon umore e più disponibili verso gli altri. La luna riaccende il desiderio di confrontarvi. In serata invece avrete voglia di muovervi. Toro, la luna porta l'attenzione sulle responsabilità e sulle questioni che richiedono una soluzione concreta. Potreste avere bisogno di cambiare metodo o di liberarvi di un impegno. Gemelli, la luna sostiene la vostra curiosità e vi spinge verso nuove esperienze, incontri e possibilità. È una giornata in cui sentirete il bisogno di uscire dalla routine. Cancro, sarebbe necessario guardare con maggiore distacco una questione personale che negli ultimi giorni vi ha coinvolto tanto. Potreste sentire il bisogno di essere più liberi. Leone, la luna in acquario mette in primo piano i rapporti con gli altri e può rendervi più sensibili alle reazioni di chi avete vicino. Non cercate di avere sempre il controllo della situazione. Vergine, il sole nel vostro segno insieme a Mercurio si rafforza ancora di più la vostra capacità di analizzare e comunicare. Avete idee molto chiare. Bilancia, Venere magnifica, rende più vivace questa giornata e vi spinge a cercare persone, situazioni e nuovi ambienti. Mercurio vi invita a rallentare sul lavoro. Scorpione, la luna vi porta ad occuparvi di casa e famiglia e di questioni personali con un atteggiamento meno rigido. Mercurio favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, sentite riaccendersi la voglia di movimento, di comunicazione, ma anche di novità. Potreste ricevere una notizia inattesa anche sul lavoro. Capricorno, la luna sostiene le vostre scelte e vi aiuta ad organizzare un progetto importante con maggiore lucidità. Il partner potrebbe non essere d'accordo con il vostro desiderio di libertà. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente dinamica e aumenta il desiderio di novità e cambiamento. L'amore può farvi un regalo inaspettato. Pesci, non è una giornata negativa, ma avete bisogno di recuperare energie e di evitare persone troppo pesanti. Non criticate troppo aspramente il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Dai che andiamo ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio di 52 minuti dedicato alla musica da discoteca più importante del momento, più importante dell'estate 2026. Tanta buona musica, tanto ritmo, cerchiamo di portare il buon umore a tutti. Partiamo con la prima novità, oppure con la canzone che, come sempre, è la novità di Get Up and Dance di oggi.

L'apertura del nostro Get Up and Dance la affidiamo sempre ad una novità. Lei si chiama, qui sembra poco riconoscibile se non si vede il video, però è la spettacolare Jennifer Lopez, in questo caso aiutata da Alok in questo suo nuovo pezzo. Ed ora, ragazzi, in scaletta abbiamo tutte canzoni che abbiamo già nel nostro palinsesto da qualche settimana a qualche mese. Comunque non andiamo mai troppo indietro nel tempo, anche perché cerchiamo di essere sempre molto puntuali nelle nostre proposte, come questa ad esempio. Tra poco daremo anche un'occhiata alle due piccole parentesi non musicali all'interno del nostro spazio: l'aforisma del giorno e il sorriso del giorno.

In questo pezzo del DJ Shady ci sono delle sonorità che sono state recuperate dal periodo dell'acid house che si era stato tra il 1987 e il 1990. Live Your Life ci ha portato allo sguardo a quelle che sono le nostre due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance, ovvero l'aforisma del giorno che incontreremo intorno al trentesimo minuto e il sorriso del giorno in conclusione. Quest'oggi, per quanto concerne l'aforisma del giorno, vi parleremo di chi vuole essere da tutte le parti, attraverso un grande filosofo.

0: È una forza della natura questa I'm Still Standing del DJ Funk Deluxe, che chiude la prima parte di Get Up and Dance. Mi dispiace tagliarla questa canzone perché io ne sono follemente innamorato, ma dobbiamo andare in pausa e tra poco si riparte con il primo flashback di oggi.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
3: Riprendiamo il nostro cammino, amici. Siamo nella parte centrale di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovati, io sono Marco Mari. E a questo punto del nostro spazio musicale dobbiamo dare naturalmente importanza al primo dei due flashback di giornata. Il secondo lo avremo nella terza parte, ma il primo, eccolo qua, è con noi, c'è Christian Marchi.

Un pezzo che ha fatto scuola, Christian Marchi con Let's Funk, in apertura di questa parte centrale del nostro Get Up and Dance, il primo dei due flashback di oggi. Chissà quale sarà il secondo? Beh, lo scopriremo all'inizio della terza parte. Ma ora ritorniamo al presente.

Loro si chiamano Sound of Legend, il suono della leggenda, un gruppo di DJ che si diverte a riprendere grandi successi del passato e dare loro una veste nuova, come questa San Francisco, l'originale, era uscita nel 1969. Ma ora siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano nulla con la nostra programmazione musicale. E voi vi chiederete, ma perché le avete inserite? Proprio perché non c'entrano niente. Ovvero, la prima ci aiuta a riflettere, ma anche la seconda, solo che lo facciamo in maniera diversa. La prima in maniera più seria e la seconda decisamente in maniera più leggera, più faceta. Allora, parliamo velocemente così non portiamo via tempo alla musica. Sentite un po' questa. Chi vuole essere da ogni parte, chi vuole essere in ogni parte, non è da nessuna parte. È proprio vero. L'ha detto Seneca. E come si fa a dare torto a Seneca? I prezzemolini che vogliono andare da tutte le parti e poi alla fine, no, è vero, non sono da nessuna.

siamo giusti giusti a metà del nostro appuntamento, abbiamo un paio di minuti, due minuti e mezzo, vediamo di non perderci in chiacchiere, andiamo con quello che è il brano che ci porterà alla seconda pausa all'interno di Get Up and Dance. Andiamo con Lady Gaga, che dite?

0: Ragazzi, il tempo voleva via veloce, dobbiamo andare in pausa e tra poco si riparte col secondo flashback di oggi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Bene ragazzi, il tempo vola via velocissimo e noi dobbiamo rincorrerlo, e quindi siamo entrati anche quest'oggi in quelli che sono gli ultimi 17 minuti di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, più importante di questa estate 2026 arrivata oltre il suo clou, direi. Beh, insomma, piano piano ci stiamo incamminando verso la conclusione di questo mese di agosto, forse senza neanche tanto piano piano. Detto questo, siamo alle prese con quello che è il secondo flashback di oggi. Non perdiamoci in chiacchiere.

Siamo tornati indietro di una decina d'anni per ritrovare questo pezzo di Panico 100 e tutta l'allegra compagnia che ci ha appunto concesso di riproporvi un motivo del passato. Il secondo motivo del passato di quest'oggi, e con questa canzone completiamo la coppia dei flashback di giornata. Adesso ritorniamo al presente, ritorniamo all'estate 2026, siamo nel pieno dell'estate 2026. Con questo singolo che noi abbiamo in scaletta dal mese di luglio, quindi proprio dedicato all'estate in corso. Tra poco ci sarà spazio anche per quello che è il secondo appuntamento non musicale di oggi. Il sorriso del giorno è che volete che si parli d'estate, di caldo, no? E zanzare. Ma in questo caso di caldo.

0: È stato un successone nella seconda parte degli anni 90. Quest'anno Molella ha pensato bene di riproporre La Fuertesa in versione cantata in spagnolo.
1: Marco Mari, nessuno suona la dance come te. Mari.

Eccoci arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. D'estate di cosa volete che sorridiamo amaramente molto spesso? Noi attendiamo che arrivi l'estate tutto l'anno, poi quando arriva ci disperiamo perché c'è un caldo pazzesco. Sentite un pochino qua, 30 gradi alle 9 del mattino, non sono caldo torrido, rappresentano una cottura a fuoco lento. Ma quanto è vera questa frase?

0: E con questa cover di Easy Lady, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la playlist all'interno di Get Up and Dance. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.

Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sempre bodyguard. Dieci bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi, con 44 gradi probabilmente entra direttamente senza bussare. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria eccezionalmente calda presente sull'isola. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti orientali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Ariete, oggi sarete di buon umore e più disponibili verso gli altri. La luna riaccende il desiderio di confrontarvi. In serata invece avrete voglia di muovervi. Toro, la luna porta l'attenzione sulle responsabilità e sulle questioni che richiedono una soluzione concreta. Potreste avere bisogno di cambiare metodo o di liberarvi di un impegno. Gemelli, la luna sostiene la vostra curiosità e vi spinge verso nuove esperienze, incontri e possibilità. È una giornata in cui sentirete il bisogno di uscire dalla routine. Cancro, sarebbe necessario guardare con maggiore distacco una questione personale che negli ultimi giorni vi ha coinvolto tanto. Potreste sentire il bisogno di essere più liberi. Leone, la luna in acquario mette in primo piano i rapporti con gli altri e può rendervi più sensibili alle reazioni di chi avete vicino. Non cercate di avere sempre il controllo della situazione. Vergine, il sole nel vostro segno insieme a Mercurio si rafforza ancora di più la vostra capacità di analizzare e comunicare. Avete idee molto chiare. Bilancia, Venere magnifica, rende più vivace questa giornata e vi spinge a cercare persone, situazioni e nuovi ambienti. Mercurio vi invita a rallentare sul lavoro. Scorpione, la luna vi porta ad occuparvi di casa e famiglia e di questioni personali con un atteggiamento meno rigido. Mercurio favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, sentite riaccendersi la voglia di movimento, di comunicazione, ma anche di novità. Potreste ricevere una notizia inattesa anche sul lavoro. Capricorno, la luna sostiene le vostre scelte e vi aiuta ad organizzare un progetto importante con maggiore lucidità. Il partner potrebbe non essere d'accordo con il vostro desiderio di libertà. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente dinamica e aumenta il desiderio di novità e cambiamento. L'amore può farvi un regalo inaspettato. Pesci, non è una giornata negativa, ma avete bisogno di recuperare energie e di evitare persone troppo pesanti. Non criticate troppo aspramente il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Mercoledì 26 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913 a Milano Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alec Issigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il conclave vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi. E poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Rinnovare arredamento e casa,
7: interior design virtuale.

0: lì capisci che la tua giornata di riposo è finita e che passerai le prossime 8 ore a spingere armadi pesantissimi giù e su per il corridoio.
1: Esatto, e il dramma vero è che dopo aver distrutto il parquet e spezzato la schiena a tutti, vi fermate, guardate il risultato e vi dite: no, niente, faceva schifo prima e fa schifo pure adesso.
0: Per non parlare di quando compri la pittura verde salvia convinto di fare una cosa chic e ti ritrovi con il soggiorno che sembra una sala d'aspetto.
1: Sì, ma prima di spendere 3.000 euro da un architetto o finire all'IKEA di sabato pomeriggio a litigare per una libreria, la tecnologia ci viene in soccorso.
0: La prima applicazione salva vita per evitare di spaccarsi la schiena a vuoto si chiama Reimagine Home.
1: Scattate una foto della vostra stanza così com'è, anche se c'è il caos totale con i panni stesi e i giochi dei bambini sul pavimento.
0: E l'AI fa la magia, svuota virtualmente lo spazio, cancella il disordine e ve lo riarreda da zero nello stile che preferite. Dal minimal chic al bogo chic, fino allo stile industriale.
1: Riconosce la luce dalla finestra, le pareti reali, le dimensioni, sfornando un rendering iperrealistico in 5 secondi.
0: In pratica vi fa vedere come verrebbe la stanza prima di muovere anche solo un soprammobile o spendere un solo euro.
1: Ma ammettiamo che volete fare delle prove un po' più audaci, tipo azzardare una parete scura o un pavimento in legno chiaro.
0: Lì usiamo Interior AI, che è praticamente il simulatore di rischi casalinghi preferito da chi vuole usare.
1: Caricate la solita foto del vostro salotto e selezionate le opzioni. Potete scrivere legno di noce oppure illuminazione calda o stile scandinavo.
0: L'algoritmo vi genera 10 variazioni differenti dell'ambiente, così capite subito se quella poltrona giallo senape ci sta benissimo o se sembra un pugno in un occhio.
1: E se poi vi innamorate di quel tavolino generato dalla I e volete comprarlo davvero senza impazzire sul web?
0: Lì entra in gioco la terza chicca, Room GPT.
1: Non solo vi riprogetta la stanza, ma vi trova anche gli oggetti reali corrispondenti sugli e-commerce, con tanto di link per ordinarli direttamente dal divano.
0: Trasformando la vostra casa in una rivista di architettura con zero fatica e il massimo della resa.
1: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'interior design vi permette di liberare la fantasia e giocare con gli spazi in totale sicurezza. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!

Fate presto. Veniteci a salvare.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi, in questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica d'inchiesta, affrontiamo un tema che torna puntualmente a straziare le nostre coscienze, in particolare durante la stagione estiva: l'abbandono e il maltrattamento degli animali. C'è un'immagine simbolo che purtroppo continua a ripetersi lungo le nostre dorsali stradali e autostradali. È l'immagine di cani lasciati soli nelle campagne arse dal sole, nelle aree di sosta o, nei casi più drammatici e spietati, legati a un guardrail senza alcuna possibilità di fuga o di scampo. Scene inaccettabili che non dovrebbero più appartenere a una società che si definisce evoluta e civile. Un cane abbandonato non comprende il motivo per cui la persona di cui si fidava ciecamente sia improvvisamente scomparsa. Continua ad aspettarla per ore, a volte per giorni, nello stesso identico punto, rischiando la disidratazione e la morte. Oppure si spinge ad attraversare pericolosamente le carreggiate nel disperato tentativo di ritrovare la propria famiglia. In questo modo, l'atto irresponsabile dell'abbandono si trasforma non solo in una tragica condanna per l'animale, ma anche in un grave e concreto pericolo per la sicurezza di tutti gli automobilisti. Ma l'inchiesta di questa settimana vuole andare oltre la superficie. Il fenomeno dell'abbandono non è semplicemente un'emergenza estiva improvvisa o imprevedibile. Si tratta di un problema strutturale e culturale ben più profondo, che parte spesso da un acquisto impulsivo o superficiale, magari pensato come un attraente regalo di Natale, e che finisce mesi dopo in una tragedia silenziosa. Se osserviamo i dati ufficiali, la dimensione del problema appare in tutta la sua gravità. Il Ministero della Salute individua nella prevenzione del randagismo e nella lotta ai maltrattamenti due obiettivi sanitari e sociali prioritari. A darci un quadro ancora più preciso e recente sono i dati del rapporto Animali in Città di Legambiente. Analizzando la situazione nei canili rifugio di oltre 200 comuni monitorati, emerge che più di 2 cani su 10, tra quelli entrati nelle strutture, non sono stati né adottati né restituiti ai proprietari né reinseriti sul territorio come cani di quartiere. Parliamo di migliaia di animali che restano letteralmente invisibili e bloccati per anni nel circuito dei rifugi. Di fronte a questo scenario, la risposta non può essere affidata soltanto al senso di responsabilità dei singoli. Servono controlli capillari sul territorio, sanzioni severe e strumenti di tracciabilità certi. Ma attenzione, per cambiare davvero le cose, non serve necessariamente legarsi al microchip, che per molti piccoli animali o specie esotiche risulta difficile, invasivo o privo di regolamentazione. La vera svolta giuridica può essere un meccanismo autonomo ed alternativo: l'introduzione di un certificato ufficiale di affidamento e cessione, del tutto simile ai documenti di possesso usati per la normativa CITES dei carabinieri. Un documento semplice che traccia la proprietà e responsabilizza chi accoglie l'animale. La novità rivoluzionaria sta nel colpire la mancata detenzione non dichiarata. Se sei l'ultimo affidatario registrato e durante un controllo l'animale non è più con te, o esibisci il certificato di cessione al nuovo proprietario oppure il certificato di decesso firmato non veterinario. In caso contrario, scatta automaticamente la denuncia penale per abbandono di animale. In questo modo, l'impunità dei regali fatti con leggerezza o delle sparizioni misteriose finisce per sempre. Questo strumento di trasparenza frenerebbe drasticamente anche gli abbandoni invisibili, di cui si parla troppo poco, quelli che coinvolgono i conigli domestici e le specie esotiche. Nell'immaginario collettivo si è radicata la falsa e pericolosa convinzione che un coniglio o una tartaruga possano essere semplicemente liberati in campagna, quando la loro gestione diventa complessa. Niente di più falso. Un coniglio nato e cresciuto in casa, una volta rilasciato in natura, è condannato a una morte rapida per stenti o attacchi di predatori. Allo stesso tempo, la liberazione incontrollata di specie esotiche altera i delicati equilibri della nostra biodiversità. Non dobbiamo poi dimenticare il capitolo doloroso della violenza deliberata: animali feriti, torturati o avvelenati. I dati del rapporto Ecomafia indicano oltre 7.000 illeciti penali all'anno contro animali selvatici e domestici. Numeri che dimostrano come questo fenomeno sia intrecciato a contesti di illegalità, contro cui il rafforzamento dei controlli, l'uso del portale nazionale di medicina forense veterinaria del Ministero della Salute diventano armi indispensabili. L'affetto e l'empatia non possono essere sentimenti stagionali. Un animale non è un regalo da restituire e non è un capanno da sgomberare quando cambiano i nostri piani. Accogliere un animale significa assumersi una responsabilità legale e morale che dura per tutta la sua vita. Possiamo continuare a parlare di progresso e tecnologia quanto vogliamo, ma la vera misura della civiltà di un popolo si riscontra nel modo in cui tratta gli esseri viventi più vulnerabili. Il futuro che costruiremo e che lasceremo alle prossime generazioni sarà fatto anche di ciò che avremo scelto, con legalità e rispetto, di proteggere e non distruggere. Invito tutti voi lettori e ascoltatori a pretendere sempre la tracciabilità dei vostri animali, a denunciare gli illeciti e a rimanere sempre vigili e informati. Grazie per aver seguito questa inchiesta di DN News. Da Miriana un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
3: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
2: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Disco novità di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard. Dieci bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Il trippone di vitello, quello ordinato.
0: Chi è?
1: Supermarket, la trippa.
0: Già a metà già mangiato.

0: quando entra.
1: Ed il trippone di vitello ce lo mangiamo noi volentieri. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, prima puntata della settimana. Voi, con voi al microfono sempre Daniele Dalmuto, pronto a cullarvi, a farvi compagnia ed accompagnarvi all'interno dei nostri scaffali. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
2: Come si fa a sopravvivere?

0: toccherai.
1: Ed iniziamo il nostro almanacco di oggi che ci ricorda San Gervaso da Empoli. San Gervaso nacque a Empoli nel 300, figlio di un vinaio e di una sarta con poca pazienza. Si dice che fin da giovane avesse una passione per aggiustare tutto ciò che si rompeva, dalle botti alle relazioni umane. Una volta mise pace tra due contadini che litigavano per un pozzo. Il suo miracolo più famoso fu durante la vendemmia del 1327, quando trasformò un'annata disastrosa in vino dolcissimo. Da allora Empoli celebra ogni ottobre la festa del vino Santo Gervaso, dove tutti bevono e dicono: è un miracolo che reggiamo ancora in piedi.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, gentilmente, visto che lei è di Empoli, sta storia di San Gervaso.
0: Cosa vuole?
1: No, appunto, chiediamo perché noi non siamo di lì.
0: Allora?
1: Ecco, no, questa festa che fanno a ottobre, la festa del vino di Santo Gervaso, cioè una festa sentita?
0: Non lo so. Oh, no, non l'ho mai sentita. Arrivederci.

0: Ed una volta si utilizzavano le cartine, ricordate, dobbiamo andare da qualche parte, si mettevano le cartine, c'è anche una canzone degli 883, Rotta per casa di Dio, che appunto cita la disavventura nel perdersi utilizzando le mappe cartacee. In questo caso noi oggi fortunatamente ci affidiamo a Google Maps, il primo che mi viene in mente, ed è quello proprio che parleremo oggi, perché c'è stata appunto questa turista, chiamiamolo percorso bagnato, ragazza polacca, che è finita a fare un bagno fuori programma nel Canal Grande. Si sa che Google Maps è uno strumento formidabile, soprattutto quando si è in viaggio in paesi stranieri, ma trattandosi pur sempre di un'app, è sempre meglio non seguirla ciecamente, soprattutto alzare lo sguardo dallo schermo. La ragazza che stava passeggiando, prestando attenzione alle indicazioni del GPS, senza notare però che il percorso consigliato finiva su una scalinata che terminava in acqua. Una svista che è costata alla turista un bagno fuori programma nel Canal Grande. La scena è stata ripresa e postata su TikTok insieme alla frase: quando Google Map dice vai dritto ma sei a Venezia. La clip è diventata virale sui social, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti.
1: Pronto,
0: scusi, no, per questa storia della ragazza che è caduta nel canale.
1: Ma di cosa stai parlando?
0: Adesso, quella tramite l'applicazione a Venezia è andata giù nel canale su una scaletta.
1: Ma che cavolo stai dicendo? Ma chi sei?
0: Abbiamo letto ora la notizia.
1: Senti,

0: libertà, è la mia grande libertà.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: rota.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, scusi. No, avvisavamo che oggi, questa settimana, così recensiremo il disco Homecoming degli America.
1: Allora?
2: No, volevamo così renderla partecipe di questa cosa.
1: No, guarda, non mi interessa niente.
2: Ma possiamo recensirlo noi, sì.
1: Coltiventi,
2: Noi siamo Supermarket, però abbiamo deciso per questa settimana di parlare di questo disco America. L'album
1: guardi,
2: questo...
1: non mi interessa.
2: Che facciamo quindi? Che facciamo?
1: Niente, lei si tiene il suo supermercato, quello che è, e io mi tengo il mio telefono.
2: Sì, però possiamo almeno descrivere Ventura Highway come primo brano?
1: No, niente, guardi.
2: Neanche quello?
1: Va bene, arrivederci.
2: Homecoming, secondo album in studio del trio America, uscito nel 1972. Musicalmente, l'album consolida e affina lo stile folk pop soft rock del loro esordio, riducendo un po' le lunghe improvvisazioni strumentali. Tematicamente, Homecoming esplora sentimenti di nostalgia, viaggio, amore, malinconia e riflessioni sull'essere lontano da casa. La prima canzone che andremo a scoprire è

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Allora, come le sembra come prima canzone questa?
0: Come?
1: Questa canzone degli America, Ventura Highway, che abbiamo ascoltato, stiamo finendo di ascoltare.
0: Ma guardi, io non so che cosa sta parlando.
1: Però lei in gioventù li ascoltava gli America, immagino, sì, una band degli anni 60, 70.
0: Io ascolto, adesso sto ascoltando la canzone di Claudio Villa.
1: Ah, quale canzone? Mi perdoni perché mi piace molto anche a me Villa.
0: Mamma.
1: Ah, mamma, beh, quella è stupenda. A me piace molto anche Un amore così grande. Un amore così grande, quella è bellissima. Quindi niente, la saluto.

0: adesso sta spopolando sui social questa notizia di un presunto contatto alieno che dovrebbe indicativamente avvenire in questo periodo, tra poco meno di un mese. Diciamo che le informazioni provengono solitamente da profezie, teorie online, speculazioni su presunti segnali spaziali, profezie di figure come Baba Vanga, Nostradamus, ma sono considerate prive di prove scientifiche. Alcuni scienziati hanno sollevato dubbi su specifici oggetti spaziali come il 31 Atlas, ipotizzando che possa trattarsi di tecnologia extraterrestre, ma non c'è alcuna prova che sia diretta verso la Terra per un contatto o un attacco. Sono teorie non verificate, molte fonti vengono trovate online, inclusi social media, stili, siti di notizie non scientifiche, le profezie di cui abbiamo citato poco fa, Nostradamus e Baba Vanga. Oggetti spaziali sospetti, alcuni scienziati, e qui entra in gioco l'astrofisico Avi Loeb, hanno ipotizzato appunto che questo oggetto spaziale, il 31 Atlas, possa essere di origine artificiale o aliena, suggerendo la possibilità che possa essere un dispositivo di sorveglianza, però non c'è alcuna prova che sia diretto verso la Terra per un contatto o un attacco. Sì, pronto, scusi, ma per questo presunto incontro alieno, quindi...
1: Ma scusi, ma lei a chi ha chiamato? Io sono Mariani.
0: Sì, no, capito, però volevo chiederle se anche lei avesse sentito di questo presunto incontro che dovrebbe accadere a breve, ecco.
1: Condominio?
0: No, dovrebbero arrivare tra poco, tra qualche giorno.
1: Sì.
0: Gli extraterrestri.
1: Vabbè, ho sbagliato il numero.
0: Va bene, grazie.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart. Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.

0: C'era una volta una bambina di nome Jessica che aveva delle scarpe. Puzzavano come un formaggio dimenticato in spiaggia. Ogni mattina, appena le infilava, il cane di casa sveniva, i fiori si schiudevano da soli e persino il vento cambiava direzione.
1: Cosa sta dicendo?
0: No, per l'odore delle scarpe di Jessica, che dicevano puzzassero tanto, ecco.
1: Ah, guardi, forse ho sbagliato numero, io non conosco nessuna Jessica e non ho problemi con puzza di scarpe.
0: No, lei non ha problemi di odore di piedi?
1: No.
0: La mamma diceva:
2: Jessica, lavale!
0: E Jessica rispondeva:
3: ma mamma, sono scarpe artistiche, hanno odore di autore.
0: Un giorno a scuola la maestra la mise in punizione, non per cattiva condotta, ma perché il gesso si scioglieva ogni volta che Jessica passava vicino alla lavagna.
4: Il gesso delle scarpe?
0: Sì, quello di Jessica.
4: E qui posto delle fragole.
0: Che sarebbe, scusi?
4: No, un agriturismo.
0: Ah, ok, quindi cioè, se uno puzza nei piedi è meglio che non venga.
4: Non ho capito quello che sta dicendo.
0: No, ho detto se uno ha problemi di piedi è meglio evitare luoghi pubblici.
4: Perché?
0: Perché magari dà fastidio agli altri.
4: Non so, che problemi c'ha?
0: Ecco, no, sta ragazza quando toglieva le scarpe si scioglieva il gesso della lavagna.
4: Potente.
0: Disperata, Jessica decise di chiedere aiuto al suo amico Gino, che sapeva tutto sulle puzze. Gino le disse:
3: devi lavarle nel succo di limone, strofinarle con una cipolla e lasciarle al sole accanto a un calzino pulito.
0: Jessica seguì, ma indovinate un po', le scarpe smisero di puzzare, ma ora puzzava il sole.
5: Pronto?
0: Pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine risolto un problema ne è venuto fuori un altro per il discorso delle scarpe.
5: Con chi sto parlando, scusa?
0: No, stavamo leggendo, sono il cantastorie, no? Il discorso delle scarpe, che la puzza è andata via, però pare che abbia impuzzato il sole.
5: Sta scherzando, vero lei?
0: Da quel giorno, ogni volta che sorge il sole e senti un odore strano nell'aria, non è inquinamento, è Jessica che ti saluta con le sue scarpe maleodoranti, ma felici.
5: Bello.
0: Ecco, sono il cantastorie, abbiamo finito ora la storia, abbiamo ultimato, ho finito di leggerla.
5: Lei ha sbagliato il numero.
0: No, però lei non ci ha seguito con la storia di Jessica e delle scarpe che puzzavano.
5: No, no.
0: Non l'ha ascoltata?
5: No.
0: Ho capito. Lei non ha problemi di scarpe comunque.

0: Pronto.
1: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
0: Di che?
1: Di questa sparizione.
0: Sparizione?
1: Esatto.
0: Io non ho visto nessuna sparizione.
1: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
0: Ah, non so, da dove?
1: Vicino...
0: Da questa casa qui?
1: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
0: Ah,
1: hanno...
0: A me non è sparito niente.
1: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
0: No, non ho presente, perché io non è che giro.
1: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
0: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
1: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
0: Sì, allora?
1: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
0: No, io non conosco nessuno.
1: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
0: No, no.
1: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
0: No, perché io non dico, quindi.
1: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
0: Grazie per te.
2: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il Corriere Bartolazzi, per la prossima settimana per lo scarico della mola.
0: Un attimo, sì. Dica pure.
1: Sì, no, dicevo, per la prossima settimana per lo scarico della mola da Frantoio, su via... mattinata presto, perché poi il camion non riesce a fare il giro.
0: Che cosa, di che cosa si tratta?
1: A noi abbiamo lo scarico per Frantoio Magnano. C'è 2813, una mola da Frantoio di pietra, sono circa 700 kg.
0: Allora la sono io.
1: Sì,
0: la
1: che cos'ha un frantoio per le olive?
0: Il frantoio delle olive.
1: Dobbiamo scaricare la mola per l'olio d'oliva per macinare le olive.
0: Guarda, io non sono pratica, ma un frantoio noi non l'abbiamo.
1: No,
0: hai capito?
1: È perché deve venire il camion grosso, con la gru, deve scaricare circa 700 kg, è una ruota grossa di pietra.
0: Un frantoio. C'è da scaricare?
1: La mola per fare l'olio, quella per macinare le olive.
0: Io penso che... la mia famiglia non abbia cercato quello, hai capito?
1: Ma scusi, ma l'ha ordinato qualcun altro, non lei?
0: No, guarda, il mio numero non si può, il frantoio non ancora, perché non dobbiamo neanche le olive, niente.
1: Ma perché non è un'azienda agricola che fa le olive?
0: No. Gardelli non hanno l'azienda delle olive. Ci sarà un altro Gardelli, hai capito? Ma noi, guarda che ho 96 anni, ma
1: è bella sveglia ancora, signora. Allora ascolti, forse si sono sbagliati.
0: Quello che sia non lo so, ma però la famiglia dei Gardelli delle olive non ne ha neanche uno. E allora se cercano quella lì, dei Gardelli ce ne sono tanti.
1: Allora forse hanno sbagliato Gardelli.
0: Lei ha sbagliato Gardelli.
1: Allora ci controlliamo meglio, signora. Grazie, scusi il disturbo.
0: Prego, ma mi raccomando che noi dal trasporto non ci entriamo, perché andiamo in via che gli olivi. Però dei Gardelli ce ne sono tanti. E allora lei bisogna che chiama quella che mangia
1: lì. Ci interessa, esatto. Va bene, la ringrazio.
0: Bene.
1: Buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

0: cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata e purtroppo le cose belle prima o poi finiscono, ma non disperate, perché noi siamo con voi tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, un supermarket direttamente per voi. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Domenica.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Domus Nova.
4: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi, con 44 gradi probabilmente entra direttamente senza bussare. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4750 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria eccezionalmente calda presente sull'isola. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti orientali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
7: Thank you.
1: Skyway 105. You are now cleared to make your approach. Begin your descent at vector 746.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Mercoledì 26 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913 a Milano Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alekis Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph-Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

permet.

0: Era di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su dueminutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi, con 44 gradi probabilmente entra direttamente senza bussare. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria eccezionalmente calda presente sull'isola. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti orientali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
4: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti buoni.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Puntuale arriva anche il Black and White Arcato Italia, io sono Paolo Caroli. Oggi abbiamo 16 tracce dedicate all'estate, l'estate che sta finendo.

sole. Questi sono in statuto con Bella come il sole del Black and White Mercato Italia. E continua, adesso c'è Umberto Tozzi e Raff, il grande successo qualche anno fa, si chiamava Gente di Mare.

0: super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi. Sappiamo vincere soli
3: o tutti insieme.
4: Alto Belli, sono tre.
2: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
5: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

classico della canzone italiana e la chiamano Estate, reinventato da Papik. Questo è il Black and White, Arcato Italia. Io sono Paolo Ugaroli, ormai siamo alla terza parte del mio appuntamento quotidiano con la musica. Va bene, adesso c'è Mediterranea, Duma remix insieme a Giù.

0: canzone d'autore, quella bellissima di una volta, Lucio Battisti e la canzone del sole nel Black and White targato Italia.
1: Black and White targato Italia presenta Paolo Garoli.
0: Alla fine della terza parte abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Black and White targato Italia presenta Paolo Garoli.
1: Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

acqua, acqua, acqua, acqua, acqua. Sapete, sono appena tornato dalle vacanze, in Puglia, dove che gridavano lungo la strada, acqua, acqua. Era il venditore dell'acqua che vedeva, che ricordava ai condomini di scendere perché arrivava l'acqua fresca. Si continua, questo è il Black and White Targato Italia, la Isla Giusy Elettra.

siamo alla fine della puntata di questa puntata del Black and White Arcato Italia. Erano in Negrita con Rotolando verso sud, e a concludere però c'è lo Stato Sociale con Una vita in vacanza. E questo noi ci salutiamo alla prossima con Black and White Arcato Italia.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Nuovo giro sulla musica rock e pop rock, nuovo appuntamento insieme sulla nostra radio che quest'oggi parte con i The Black Keys.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

La partenza di quest'oggi è una di quelle giuste, Lonely Boy dei Black Keys del 2011, canzone iconica, come iconica era l'album da cui usciva El Camino. Si intitola El Camino, come si intitola El Camino anche l'ultimo film di Checco Zelone. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Non ci sentiamo da una settimana. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni? Canzone che diventò famosa grazie anche al successo ai Grammy Awards, perché questa canzone vinse i Grammy Awards nel 2013 come miglior canzone rock e miglior performance rock, ma anche per il video che diventò presto virale per la produzione lo-fi, ovvero girato in una sola ripresa, con protagonista l'attore Derek Tuggle che improvvisava una danza. Se siete curiosi potete andarlo anche a cercare su YouTube. Come al solito 50 minuti all'insegna della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio su Zona Rock e ovviamente sulla nostra radio, e io immediatamente vi catapulto al 2015.

0: il gioco dei Negrita. Siamo andati indietro al 2015, il rock italiano che ci piace suonare su Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, do sempre i contatti giusti per rimanere con noi in attivo con quello che è il nostro appuntamento, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, ma anche il sito internet della nostra radio da andare sempre a curiosare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio che servono anche a stare con noi lì se volete, e poi le applicazioni della nostra radio che sono importanti per poter portare la nostra musica con voi. Vi porto indietro ancora al 1999 perché sono andato a cercarlo nell'archivio di Zona Rock. Vi faccio ascoltare i New Radicals.
1: No.

disco vecchio ma nuovo arrangiamento per questo singolo di Vasco Rossi, Bolle di sapone, che ha fatto grande successo ma in questa nuova chiave rock più moderna secondo me fa ancora più successo. Vasco Rossi, il re del rock, che in ogni caso riesce sempre e comunque a stupirci, questo è quello che penso un po' io. Allora, 375-863-2965 se volete stare con noi, questo è il numeretto magico. Salutiamo Gabriele che si fa sentire dalla Calabria. Invece, cari amici, io stavo dando un'occhiata a qualcosa che ci può essere utili per dimagrire. Siamo sempre alla ricerca del nostro peso forma, ma magari bighellonando sul web stavo leggendo questo articolo che tra un po' condivido con voi, che forse che possiamo dimagrire anche senza fare troppe diete, per quello che ci sta scritto in quello che stavo leggendo. Ancora le hit di Zona Rock, perché vi porto indietro a qualche anno fa con questo disco di Bon Jovi dal titolo Living Proof.

Living Proof di Bon Jovi su Zona Rock. Sentite un po' il titolo di questo articolo che mi è capitato tra le mani mentre scorreva la musica. Dormire in una stanza fredda brucia grassi e rallenta l'invecchiamento. Noi che siamo sempre alla ricerca del peso forma, soprattutto nel periodo estivo, secondo gli studi più recenti, dormire in una stanza fresca intorno ai 16-18 gradi può attivare veri e propri meccanismi di rigenerazione profonda per corpo e cervello. Il freddo stimola il grasso bruno, che brucia energia per mantenere il calore corporeo, aiutando a gestire il peso e migliorare la sensibilità all'insulina. Attenzione, temperature tra i 16 e i 18 gradi, al di sotto si può morire assiderati. Favorisce il rilascio di melatonina, potente antiossidante naturale, attiva le sirtuine, note come geni della longevità, che aiutano a ripulire le cellule dai detriti che accelerano l'invecchiamento. Dormire al fresco migliora anche la qualità del sonno profondo e REM, accelerando il raffreddamento corporeo necessario per addormentarsi. Questo è quello che succede se dormiamo in una stanza tra i 16 e i 18 gradi, per quello che dice questo studio che stavo leggendo sul web. Un vero e proprio biohack notturno che riduce stress ossidativo, infiammazioni e rischio di abitudine. Questo è quello che ci sta scritto. Ma voi preferite dormire in una stanza fredda o in una stanza calda? Giù sui social della nostra radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Lasciatici alle spalle i Tears for Fears, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi, uno dopo l'altro, e in apertura, anzi per l'intera Three Sequence, vi porto negli anni 90.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro. Zona Rock.

0: protagonista quest'oggi della 3 Sequence, la musica anni 90. Siamo partiti da lontano perché all'inizio siamo andati sul finire degli anni 90, nel 1997 con i Savage Garden, To the Moon and Back. Poi al 1996 Virtual Insanity di Jamiroquai, che nell'ultimo periodo si vede tanto su TikTok nei live che fa in giro per l'Europa. E poi per chiudere con un classico ormai diventato di Sting del 1991, Mad About You. Vi ricordo sempre che se volete aiutarci a stendere le playlist della 3 Sequence dovete scrivere sempre al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché se prima vi ho parlato di come si può dimagrire dormendo, tra un po' invece vi dico come si può essere meno tristi.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Volete essere meno tristi? Perché mangiare pizza sembra che sia il rimedio perfetto contro la tristezza, lo dice la scienza. Non so se alla fine questi studi che stiamo leggendo quest'oggi sono verità, se ci sono persone che perdono tempo a studiare queste cose, però secondo diversi studi nel campo della psicologia alimentare la pizza non è solo buona ma è anche dà un impatto positivo sull'umore. Mangiarla attiva le aree del cervello legate alla gratificazione e al piacere, stimolando la produzione di dopamina, l'ormone della felicità. In più spesso poi la pizza viene associata a momenti di condivisione, relax e convivialità. Mangiarla con amici o famiglia amplifica l'effetto positivo. Questo è quello che ci sta scritto su questo articolo. Cercando curiosità dal web mi è uscito fuori sta roba, non so se poi sia vera oppure no. Insomma, la prossima volta magari se ti senti triste potresti aver bisogno di una pizza. Siamo quasi sul finire di Zona Rock, ma quest'oggi però non abbiamo fatto ancora un salto nella musica anni 80 e lo dobbiamo fare obbligatoriamente. Vi porto indietro al 1983. Sentite un po' che roba, è il momento in chiusura

0: così catapultati al 1983 con il Culture Club Miss Me Blind ci portano alla fine di quello che è questo appuntamento di Zona Rock, che secondo me male male quest'oggi non è stato con quello che abbiamo ascoltato, ovviamente sempre solo sulla vostra radio del cuore. Come faccio sempre alla fine di Zona Rock, vi do gli ultimi raccomandamenti prima dei saluti, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il podcast, l'ultima puntata di Zona Rock. Magari se foste arrivati da poco, volete riascoltarla, basta andare sul nostro sito internet, andare sull'IG di Zona Rock, cercare Free Zona Rock e mettere i cuoricini nelle copertine dei dischi che postiamo e stop, nient'altro. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Mercoledì 26 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913 a Milano Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alekis Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi, e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime, comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella Valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi, con 44 gradi probabilmente entra direttamente senza bussare. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria eccezionalmente calda presente sull'isola. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti orientali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marco Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi, in questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica d'inchiesta, affrontiamo un tema che torna puntualmente a straziare le nostre coscienze, in particolare durante la stagione estiva: l'abbandono e il maltrattamento degli animali. C'è un'immagine simbolo che purtroppo continua a ripetersi lungo le nostre dorsali stradali e autostradali. È l'immagine di cani lasciati soli nelle campagne arse dal sole, nelle aree di sosta o nei casi più drammatici e spietati, legati a un guardrail senza alcuna possibilità di fuga o di scampo. Scene inaccettabili che non dovrebbero più appartenere a una società che si definisce evoluta e civile. Un cane abbandonato non comprende il motivo per cui la persona di cui si fidava ciecamente sia improvvisamente scomparsa. Continua ad aspettarla per ore, a volte per giorni, nello stesso identico punto, rischiando la disidratazione e la morte. Oppure si spinge ad attraversare pericolosamente le carreggiate nel disperato tentativo di ritrovare la propria famiglia. In questo modo, l'atto irresponsabile dell'abbandono si trasforma non solo in una tragica condanna per l'animale, ma anche in un grave e concreto pericolo per la sicurezza di tutti gli automobilisti. Ma l'inchiesta di questa settimana vuole andare oltre la superficie. Il fenomeno dell'abbandono non è semplicemente un'emergenza estiva improvvisa o imprevedibile. Si tratta di un problema strutturale e culturale ben più profondo, che parte spesso da un acquisto impulsivo o superficiale, magari pensato come un attraente regalo di Natale, e che finisce mesi dopo in una tragedia silenziosa. Se osserviamo i dati ufficiali, la dimensione del problema appare in tutta la sua gravità. Il Ministero della Salute individua nella prevenzione del randagismo e nella lotta ai maltrattamenti due obiettivi sanitari e sociali prioritari. A darci un quadro ancora più preciso e recente sono i dati del rapporto animali in città di Legambiente. Analizzando la situazione nei canili rifugio di oltre 200 comuni monitorati, emerge che più di 2 cani su 10, tra quelli entrati nelle strutture, non sono stati né adottati né restituiti ai proprietari né reinseriti sul territorio come cani di quartiere. Parliamo di migliaia di animali che restano letteralmente invisibili e bloccati per anni nel circuito dei rifugi. Di fronte a questo scenario, la risposta non può essere affidata soltanto al senso di responsabilità dei singoli. Servono controlli capillari sul territorio, sanzioni severe e strumenti di tracciabilità certi. Ma attenzione, per cambiare davvero le cose, non serve necessariamente legarsi al microchip, che per molti piccoli animali o specie esotiche risulta difficile, invasivo o privo di regolamentazione. La vera svolta giuridica può essere un meccanismo autonomo ed alternativo. L'introduzione di un certificato ufficiale di affidamento e cessione, del tutto simile ai documenti di possesso usati per la normativa CITES dei carabinieri. Un documento semplice che traccia la proprietà e responsabilizza chi accoglie l'animale. La novità rivoluzionaria sta nel colpire la mancata detenzione non dichiarata. Se sei l'ultimo affidatario registrato e durante un controllo l'animale non è più con te, o esibisci il certificato di cessione al nuovo proprietario oppure il certificato di decesso firmato da un veterinario. In caso contrario, scatta automaticamente la denuncia penale per abbandono di animale. In questo modo, l'impunità dei regali fatti con leggerezza o delle sparizioni misteriose finisce per sempre. Questo strumento di trasparenza frenerebbe drasticamente anche gli abbandoni invisibili, di cui si parla troppo poco, quelli che coinvolgono i conigli domestici e le specie esotiche. Nell'immaginario collettivo si è radicata la falsa e pericolosa convinzione che un coniglio o una tartaruga possano essere semplicemente liberati in campagna, quando la loro gestione diventa complessa. Niente di più falso. Un coniglio nato e cresciuto in casa, una volta rilasciato in natura, è condannato a una morte rapida per stenti o attacchi di predatori. Allo stesso tempo, la liberazione incontrollata di specie esotiche altera i delicati equilibri della nostra biodiversità. Non dobbiamo poi dimenticare il capitolo doloroso della violenza deliberata, animali feriti, torturati o avvelenati. I dati del rapporto Ecomafia indicano oltre 7.000 illeciti penali all'anno contro animali selvatici e domestici. Numeri che dimostrano come questo fenomeno sia intrecciato a contesti di illegalità, contro cui il rafforzamento dei controlli, l'uso del portale nazionale di medicina forense veterinaria del Ministero della Salute diventano armi indispensabili. L'affetto e l'empatia non possono essere sentimenti stagionali. Un animale non è un regalo da restituire e non è un capanno da sgomberare quando cambiano i nostri piani. Accogliere un animale significa assumersi una responsabilità legale e morale che dura per tutta la sua vita. Possiamo continuare a parlare di progresso e tecnologia quanto vogliamo, ma la vera misura della civiltà di un popolo si riscontra nel modo in cui tratta gli esseri viventi più vulnerabili. Il futuro che costruiremo e che lasceremo alle prossime generazioni sarà fatto anche di ciò che avremo scelto, con legalità e rispetto, di proteggere e non distruggere. Invito tutti voi lettori e ascoltatori a pretendere sempre la tracciabilità dei vostri animali, a denunciare gli illeciti e a rimanere sempre vigili e informati. Grazie per aver seguito questa inchiesta di IDEA News. Da Miriana un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
1: IDEA News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
4: Radio Domus Novas.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Rinnovare arredamento e casa.
6: Interior design virtuale.

0: vedremo come riarredare casa senza fare disastri.
1: Ovvero come trasformare un salotto triste o una camera da letto anni 90 nel tuo ambiente dei sogni.
2: Sono pillole di AI.
0: Beh, hai presente quel momento pericolosissimo in cui uno dei due di coppia si sveglia la domenica mattina e dice: amore, se spostassimo questo divano?
1: Mamma mia, una minaccia a mano armata. E lì capisci che la tua giornata di riposo è finita e che passerai le prossime 8 ore a spingere armadi pesantissimi giù e su per il corridoio.
0: Esatto, e il dramma vero è che dopo aver distrutto il parquet e spezzato la schiena a tutti, vi fermate, guardate il risultato e vi dite: no, niente, faceva schifo prima e fa schifo pure adesso.
1: Per non parlare di quando compri la pittura verde salvia convinto di fare una cosa chic e ti ritrovi con il soggiorno che sembra una sala d'aspetto.
0: Sì, ma prima di spendere 3.000 euro da un architetto o finire all'IKEA di sabato pomeriggio a litigare per una libreria, la tecnologia ci viene in soccorso.
1: La prima applicazione salva vita per evitare di spaccarsi la schiena a vuoto si chiama Reimagine Home.
0: Scattate una foto della vostra stanza così com'è, anche se c'è il caos totale con i panni stesi e i giochi dei bambini sul pavimento.
1: E l'AI fa la magia, svuota virtualmente lo spazio, cancella il disordine e ve lo riarreda da zero nello stile che preferite. Dal minimal chic al bogo chic, fino allo stile industriale.
0: Riconosce la luce dalla finestra, le pareti reali, le dimensioni, sfornando un rendering iperrealistico in 5 secondi.
1: In pratica vi fa vedere come verrebbe la stanza prima di muovere anche solo un soprammobile o spendere un solo euro.
0: Ma mettiamo che volete fare delle prove un po' più audaci, tipo azzardare una parete scura o un pavimento in legno chiaro.
1: Lì usiamo Interior AI, che è praticamente il simulatore di rischi casalinghi preferito da chi vuole usare.
0: Caricate la solita foto del vostro salotto e selezionate le opzioni. Potete scrivere legno di noce oppure illuminazione calda o stile scandinavo.
1: L'algoritmo vi genera 10 variazioni differenti dell'ambiente, così capite subito se quella poltrona giallo senape ci sta benissimo o se sembra un pugno in un occhio.
0: E se poi vi innamorate di quel tavolino generato dalla AI e volete comprarlo davvero senza impazzire sul web?
1: Lì entra in gioco la terza chicca, Room GPT.
0: Non solo vi riprogetta la stanza, ma vi trova anche gli oggetti reali corrispondenti sugli e-commerce, con tanto di link per ordinarli direttamente dal divano.
1: Trasformando la vostra casa in una rivista di architettura con zero fatica e il massimo della resa.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'interior design vi permette di liberare la fantasia e giocare con gli spazi in totale sicurezza. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest Hey Hi. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I suoi cuori innamorati, manganelli, sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Mercoledì 26 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913, a Milano, Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alecchi Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph-Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi, con 44 gradi probabilmente entra direttamente senza bussare. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria eccezionalmente calda presente sull'isola. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti orientali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futuri Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Far vibrare le onde della radio con la tua voce?
1: Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Mercoledì 26 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913 a Milano Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alekis Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra! Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi, con 44 gradi probabilmente entra direttamente senza bussare. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria eccezionalmente calda presente sull'isola. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti orientali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, il meglio della musica, il meglio della musica, di oggi e di ieri, lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
7: Radio Domus Novas. Ouch, that was fun, I love dance music.
8: Ehi. Dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
9: Idea News Magazine.
10: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi, in questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica d'inchiesta, affrontiamo un tema che torna puntualmente a straziare le nostre coscienze, in particolare durante la stagione estiva. L'abbandono e il maltrattamento degli animali. C'è un'immagine simbolo che purtroppo continua a ripetersi lungo le nostre dorsali stradali e autostradali. È l'immagine di cani lasciati soli nelle campagne arse dal sole, nelle aree di sosta o nei casi più drammatici e spietati, legati a un guardrail senza alcuna possibilità di fuga o di scampo. Scene inaccettabili che non dovrebbero più appartenere a una società che si definisce evoluta e civile. Un cane abbandonato non comprende il motivo per cui la persona di cui si fidava ciecamente sia improvvisamente scomparsa. Continua ad aspettarla per ore, a volte per giorni, nello stesso identico punto, rischiando la disidratazione e la morte. oppure si spinge ad attraversare pericolosamente le carreggiate nel disperato tentativo di ritrovare la propria famiglia. In questo modo, l'atto irresponsabile dell'abbandono si trasforma non solo in una tragica condanna per l'animale, ma anche in un grave e concreto pericolo per la sicurezza di tutti gli automobilisti. Ma l'inchiesta di questa settimana vuole andare oltre la superficie. Il fenomeno dell'abbandono non è semplicemente un'emergenza estiva improvvisa o imprevedibile. Si tratta di un problema strutturale e culturale ben più profondo, che parte spesso da un acquisto impulsivo o superficiale, magari pensato come un attraente regalo di Natale, e che finisce mesi dopo in una tragedia silenziosa. Se osserviamo i dati ufficiali, la dimensione del problema appare in tutta la sua gravità. Il Ministero della Salute individua nella prevenzione del randagismo e nella lotta ai maltrattamenti due obiettivi sanitari e sociali prioritari. A darci un quadro ancora più preciso e recente sono i dati del rapporto Animali in Città di Legambiente. Analizzando la situazione nei canili rifugio di oltre 200 comuni monitorati, emerge che più di 2 cani su 10, tra quelli entrati nelle strutture, non sono stati né adottati né restituiti ai proprietari né reinseriti sul territorio come cani di quartiere. Parliamo di migliaia di animali che restano letteralmente invisibili e bloccati per anni nel circuito dei rifugi. Di fronte a questo scenario, la risposta non può essere affidata soltanto al senso di responsabilità dei singoli. Servono controlli capillari sul territorio, sanzioni severe e strumenti di tracciabilità certi. Ma attenzione, per cambiare davvero le cose, non serve necessariamente legarsi al microchip, che per molti piccoli animali o specie esotiche risulta difficile, invasivo o privo di regolamentazione. La vera svolta giuridica può essere un meccanismo autonomo ed alternativo. L'introduzione di un certificato ufficiale di affidamento e cessione, del tutto simile ai documenti di possesso usati per la normativa CITES dei carabinieri. Un documento semplice che traccia la proprietà e responsabilizza chi accoglie l'animale. La novità rivoluzionaria sta nel colpire la mancata detenzione non dichiarata. Se sei l'ultimo affidatario registrato e durante un controllo l'animale non è più con te, o esibisci il certificato di cessione al nuovo proprietario oppure il certificato di decesso firmato da un veterinario. In caso contrario, scatta automaticamente la denuncia penale per abbandono di animale. In questo modo, l'impunità dei regali fatti con leggerezza o delle sparizioni misteriose finisce per sempre. Questo strumento di trasparenza frenerebbe drasticamente anche gli abbandoni invisibili, di cui si parla troppo poco, quelli che coinvolgono i conigli domestici e le specie esotiche. Nell'immaginario collettivo si è radicata la falsa e pericolosa convinzione che un coniglio o una tartaruga possano essere semplicemente liberati in campagna, quando la loro gestione diventa complessa. Niente di più falso. Un coniglio nato e cresciuto in casa, una volta rilasciato in natura, è condannato a una morte rapida per stenti o attacchi di predatori. Allo stesso tempo, la liberazione incontrollata di specie esotiche altera i delicati equilibri della nostra biodiversità. Non dobbiamo poi dimenticare il capitolo doloroso della violenza deliberata, animali feriti, torturati o avvelenati. I dati del rapporto Ecomafia indicano oltre 7.000 illeciti penali all'anno contro animali selvatici e domestici. Numeri che dimostrano come questo fenomeno sia intrecciato a contesti di illegalità, contro cui il rafforzamento dei controlli, l'uso del portale nazionale di medicina forense e veterinaria del Ministero della Salute diventano armi indispensabili. L'affetto e l'empatia non possono essere sentimenti stagionali. Un animale non è un regalo da restituire e non è un capanno da sgomberare quando cambiano i nostri piani. Accogliere un animale significa assumersi una responsabilità legale e morale che dura per tutta la sua vita. Possiamo continuare a parlare di progresso e tecnologia quanto vogliamo, ma la vera misura della civiltà di un popolo si riscontra nel modo in cui tratta gli esseri viventi più vulnerabili. Il futuro che costruiremo e che lasceremo alle prossime generazioni sarà fatto anche di ciò che avremo scelto, con legalità e rispetto, di proteggere e non distruggere. Invito tutti voi lettori e ascoltatori a pretendere sempre la tracciabilità dei vostri animali, a denunciare gli illeciti e a rimanere sempre vigili e informati. Grazie per aver seguito questa inchiesta di DN News. Da Miriana un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, immancabili. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e da Angela.
1: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento.

0: lo so, verrà. La canzone è ovviamente malinconica, però ci racconta di un decennio decisamente felice, di un'Italia in pieno boom economico e con gli italiani decisamente più ruspanti ma più felici di quelli di oggi. E dagli anni 60, ragazzi, ci inoltriamo negli anni 70 con la voce di Marco.
1: Sì, andiamo, procediamo per quasi un decennio per incontrare un gruppo che era nato proprio negli anni 60, ma che ha avuto il massimo del suo fulgore sicuramente negli anni 70. Qui ci raccontano di un Voglio ridere. Immagino che i più avranno riconosciuto dalle prime note i Nomadi.

0: L'inconfondibile voce di Augusto D'Aoglio e l'inconfondibile sound degli anni 70 dei Nomadi, poi negli anni 80 e 90 hanno cambiato un po' anche loro, ma del resto la musica, come del resto il mondo, è in continuo mutamento delle mode, di tutto quello che gli gira intorno. Salutiamo i Nomadi e Voglio Ridere e proseguiamo con gli anni 80.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un importantissimo esponente della scuola romana. Non è Francesco De Gregori, né Franco Califano o Antonello Venditti, è Claudio Baglioni con Avrai.

0: Nel 1982 Claudio Baglioni era già una celebrità da quasi una decina d'anni. Lui è sempre stato molto legato a questa canzone perché l'ha scritta con la nascita di suo figlio. E ora adesso, ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Abbiamo avuto finora tre voci maschili, ora ce ne attende una femminile e sarà l'unica di questo nostro appuntamento. Secondo me questa è un'artista che non ha ottenuto il successo in patria che avrebbe meritato, perché era dotata, in quanto questa canzone è un tributo a Irene Fargo, di una voce dolcissima e cristallina.

0: Purtroppo Irene Fargo non è stata valutata per il suo reale potenziale, per la sua reale arte nel nostro paese. Ha avuto invece ampi successi nella penisola iberica, in Sud America in generale. Soprattutto è stata una star in Portogallo, dove il canto tradizionale, il fado, è stato la sua stella polare. La salutiamo e l'abbiamo ritrovata con questa Come una Turandot. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Per parlarvi di un artista che si è sempre posto orgogliosamente fuori dagli schemi, dotato di una voce molto particolare e di un'invidiabile energia. A voi Caparezza con Ti fa stare bene.

0: anche questo pezzo di Caparezza è dotato di una notevole carica e di un testo apparentemente insignificante, ma che in realtà sa comunicare molto bene. Bene ragazzi, lasciamo gli anni 2000 e andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi.
1: I testi di Caparezza non sono mai banali. Bisogna interpretarli, però bisogna ascoltarli bene e vedete che, insomma, attraggono. Intanto noi stiamo per arrivare alla conclusione, andiamo con qualcosa di più tranquillo, e qualcosa di più poetico, o meglio, la mettiamo in femminile perché il titolo è Poetica. Lui è Cesare Cremonini.

0: E con un Cesare Cremonini super romantico e la sua poetica abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist di 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri dell'Italia in 7 note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito. Una nuova rilettura della canzone Bodyguard, realizzata insieme a Capovilla, alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo, celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti.

ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard,
1: solo un bodyguard.
2: Per la mia santità,
3: tutti bodyguard.
4: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo qualche nube di passaggio, sulla Sardegna torna a imporsi con decisione l'alta pressione subtropicale. Mercoledì 26 agosto ci aspetta quindi una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e soprattutto molto calda. Nelle zone interne dell'isola torneranno valori prossimi o superiori ai 40 gradi. Sul litorale occidentale, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Con il passare delle ore prevarranno comunque le schiarite. Sul litorale orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, avremo invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Insomma, le nuvole faranno una breve comparsa al mattino, ma davanti all'anticiclone africano sembrano aver già presentato domanda di ferie. Temperature. Caldo in forte aumento. È questo l'elemento più importante della giornata. Il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa, determinerà un marcato aumento delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie del periodo. Nelle pianure e nelle zone interne saranno frequenti massime comprese tra 35 e 40 gradi. Situazione ancora più pesante nella valle del Tirso e nel Campidano, dove localmente si potranno raggiungere addirittura 42-44 gradi. Quindi sì, il caldo africano torna a bussare alla porta. Anzi, con 44 gradi probabilmente entra direttamente senza bussare. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria eccezionalmente calda presente sull'isola. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti orientali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Tirreno, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di martedì 26 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: vedremo come riarredare casa senza fare disastri.
1: Ovvero come trasformare un salotto triste o una camera da letto anni 90 nel tuo ambiente dei sogni.
2: Sono pillole di AI.
0: Beh, hai presente quel momento pericolosissimo in cui uno dei due di coppia si sveglia la domenica mattina e dice: amore, se spostassimo questo divano?
1: Mamma mia, una minaccia a mano armata. E lì capisci che la tua giornata di riposo è finita e che passerai le prossime 8 ore a spingere armadi pesantissimi giù e su per il corridoio.
0: Esatto, e il dramma vero è che dopo aver distrutto il parquet e spezzato la schiena a tutti, vi fermate, guardate il risultato e vi dite: no, niente, faceva schifo prima e fa schifo pure adesso.
1: Per non parlare di quando compri la pittura verde salvia convinto di fare una cosa chic e ti ritrovi con il soggiorno che sembra una sala d'aspetto.
0: Sì, ma prima di spendere 3.000 euro da un architetto o finire all'IKEA di sabato pomeriggio a litigare per una libreria, la tecnologia ci viene in soccorso.
1: La prima applicazione salva vita per evitare di spaccarsi la schiena a vuoto si chiama Reimagine Home.
0: Scattate una foto della vostra stanza così com'è, anche se c'è il caos totale con i panni stesi e i giochi dei bambini sul pavimento.
1: E l'AI fa la magia, svuota virtualmente lo spazio, cancella il disordine e ve lo riarreda da zero nello stile che preferite. Dal minimal chic al bogo chic, fino allo stile industriale.
0: Riconosce la luce dalla finestra, le pareti reali, le dimensioni, sfornando un rendering iperrealistico in 5 secondi.
1: In pratica vi fa vedere come verrebbe la stanza prima di muovere anche solo un soprammobile o spendere un solo euro.
0: Ma mettiamo che volete fare delle prove un po' più audaci, tipo azzardare una parete scura o un pavimento in legno chiaro.
1: Lì usiamo Interior AI, che è praticamente il simulatore di rischi casalinghi preferito da chi vuole usare.
0: Caricate la solita foto del vostro salotto e selezionate le opzioni. Potete scrivere legno di noce oppure illuminazione calda o stile scandinavo.
1: L'algoritmo vi genera 10 variazioni differenti dell'ambiente, così capite subito se quella poltrona giallo senape ci sta benissimo o se sembra un pugno in un occhio.
0: E se poi vi innamorate di quel tavolino generato dalla AI e volete comprarlo davvero senza impazzire sul web,
1: lì entra in gioco la terza chicca, Room GPT.
0: Non solo vi riprogetta la stanza, ma vi trova anche gli oggetti reali corrispondenti sugli e-commerce, con tanto di link per ordinarli direttamente dal divano.
1: Trasformando la vostra casa in una rivista di architettura con zero fatica e il massimo della resa.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'interior design vi permette di liberare la fantasia e giocare con gli spazi in totale sicurezza. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: This is...
1: E nuovo appuntamento con il Black Planet Radio Show. Io sono Paolo Garoni. Ben ritrovati a questa puntata. Tra poco abbiamo tante novità, ma prima i nostri hit. Questo è Lee John by the Strictly Proud and Bold Boogie Back Remix.

versione affidata a David Ode, remix per Nine Factory, Casey and the Sunshine Band. Love Goes Up and Down. Si continua questo Black Flower, the show. C'è I Think Coffee on Your Sleeve.

0: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta! Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas. Black Planet Radio Show. New R&B.

Yeah, yeah. Si continua con la bella musica, le novità. Adesso c'è Suborn Band, featuring Tiffany Ansel, una vecchia conoscenza del Black Planet Radio Show, e la sua Reach for My Love.

sassofono di Shea Taylor, era Love Samba. Abbiamo aperto con Architect of Sound e si continua con la bella musica. Tra poco arriva Eric Knight, ma prima la voce di Tommy Davidson, il nuovo singolo featuring Lamech, si chiama Ya Life, Lift Ya Life.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.

saluto, però vi saluto veramente perché il tempo mio finisce qui. Alla prochaine fois, come dicono i francesi. Alla prossima volta, un'altra puntata del Black Planet Radio Show. Vi lascio con Down to the Bone, Feel So Good, Oppo Lopo Remix.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Bene, bene, bene, partiamo anche questa settimana, partiamo con quelle che sono i 60 minuti di musica rock che Raffaele Astore vi porta attraverso quello che è il, questo nostro programma Area Rock, che è chiaramente, oltre che a essere un programma, è anche un, qualcuno dice un mondo, ma probabilmente lo è, perché comunque anche attraverso il nostro sito, ma anche e soprattutto attraverso quelli che sono appunto gli appuntamenti radiofonici che vanno sulle varie radio che ci trasmettono, cerchiamo di promuovere un po' la musica rock, quella che magari non si sente tanto troppo in giro di qua di là e che comunque poi alla fine fa parte sempre di quella grande famiglia che ha a che fare appunto con la musica rock, la grande famiglia del rock che porta davvero tante, tantissime novità e che aiuta a trascorrere in modo molto, molto più, come dire, rilassato il tempo che ci investe in maniera a volte non opportuna. Insomma, dai, stiamo facendo un po' di filosofia, come si suol dire, all'apertura di questa nostra puntata di Area Rock, che chiaramente, come al solito, sarà piena, piena di musica. E partiamo subito con quello che è il nuovo e raffinato album dei Big Train, tra l'altro una nostra conoscenza da gran lungo, perché comunque una band di polistrumentisti che davvero incantano con quello che è la loro musica eclettica, tra l'altro da testi davvero abbastanza profondi. Il vocalist in modo particolare Albert Bravin, in forze alla band dal 2022, ha riportato i Big Train su quelli che erano livelli d'eccellenza, e oggi parliamo a giusta ragione di un altro signor disco che è venuto fuori. Con queste promesse è chiaro che siamo di fronte a un disco ispirato e musicalmente coinvolgente. I testi del concept album, questo nuovo lavoro che la band propone, vale a dire Bootcut, è davvero un disco molto ispirato e musicalmente coinvolgente, con i testi che si focalizzano fin da subito su quello che è l'aspetto meta-artistico. Cosa significa creare un'opera d'arte e qual è il ruolo dell'artista in questo processo alchemico ed esaltante. Hootcut è un disco che affascina e sembra rivelare il senso di domande segrete preziose per noi tutti. Ma in fin dei conti poi alla fine descrive semplicemente quella che è l'enigmatica esistenza. Spiegare il mistero dell'uomo e dell'arte è davvero impossibile. Metterlo in musica e parole invece può essere fattibile e in un certo modo sfidante. E noi dai Big Beat Train, in questa apertura di Area Rock, ci andiamo ad ascoltare, pensate un po', proprio The Artist, vale a dire uno dei pezzi, forse il pezzo che è molto molto consono al tema complessivo di questo nuovo lavoro, potremmo dire il nuovo concept album dei Big Train, vale a dire Hootcut, il brano The Artist in apertura di questa nuova puntata di Area Rock.

Big Big Train, dove spesso viene chiamata a suonare anche la nostra carissima amica Maria Barbieri, grande chitarrista appunto, che è capace di lavorare davvero con tanti, tanti grandi della musica rock. E noi continuiamo questo nostro viaggio che abbiamo aperto con i Big Big Train, e lo continuiamo con qualcosa che si, come dire, si è manifestato. Infatti la storia della musica si manifesta spesse volte con quella che è davvero una grande autorevolezza, e questa grande autorevolezza stavolta si è mostrato attraverso quella che è una grande band, vale a dire di Arti e Mestieri, che ritornano, come dire, in auge con una nuova avventura, dove coinvolge appunto gente come Furio Chirico, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, Beppe Crovella, Roberto Puggioni, Marco Cimino, insomma davvero tanti tanti tanti che corrispondono al nome di Arti e Mestieri. Che ritornano al mondo della produzione con questo D-Brain, nuovo lavoro appena uscito, da quale ci ascoltiamo questo Salto con l'hashtag. Loro sono gli Arti e Mestieri.

Una musica che fa viaggiare davvero attraverso quelle che sono le grandi atmosfere anche di quel jazz rock molto molto interessante, di cui è intrisa soprattutto il sound di questa band, grandissima band Arti e Mestieri, che tutti quanti ricordiamo e apprezziamo davvero in modo davvero eccelso, anche perché comunque stiamo parlando di una delle più grandi band italiche che ci ha potuto davvero rappresentare in tutti i sensi a grandissimi livelli. E questi erano appunto di Arti e Mestieri, che lasciamo con questo loro ultimo lavoro, vale a dire Deep Brain, dal quale ci siamo ascoltati questo salto con l'hashtag e non con l'asta, per passare a quello che invece è un genere molto più un pochino più hard, quello appunto degli Ibrida, una band che dà molto risalto a quello che è il flauto nel rock, e il pensiero corre inevitabilmente agli inglesi dei Jethro Tull, ma a questo punto devo dire che oltre che per esempio i Focus, altra band olandese ai quali è possibile far riferimento, qui il riferimento viene ad un mio amico particolare, vale dire Gianluca Milanese, grandissimo flautista italiano, tra i più grandi del jazz nostrano, e quindi c'è questo richiamo, come potete sentire già dal sottofondo, questo High Grow Undermath che ci andiamo ad ascoltare dagli Ibrida e dall'omonimo album. Loro sono gli Aquilani, un ensemble dedito ad un progressive rock robusto ma dalle tinte a tratti pacate. E questo omonimo album, già d'esordio, Ibrida, è un album abbastanza esplosivo, e noi ci andiamo ad ascoltare questo High Grow Undermath. Loro sono gli Ibrida.

I Grow Undermount, questo pezzo degli Ibrida, dove è davvero il flauto viaggia a 360 gradi, cercando chiaramente di coinvolgere poi tutto quanto quello che è il tessuto musicale che gravita intorno. Un bel esempio di come il flauto possa davvero essere uno degli strumenti fondamentali di quello che poi è stato il grande prog rock che ne è uscito fuori, anzi forse molto più vicino a quel folk rock che proveniva dalle inglesi terre, con gente come ad esempio Gentle Giant, ma allo stesso tempo anche i Jethro Tull. E noi continuiamo questo nostro viaggio, viaggio fantastico che ci viene stimolato anche da quanto il web offre. Infatti anche attraverso il web noi riusciamo a scoprire tanti di quegli artisti che si autoproducono senza nemmeno stampare il supporto fisico, e cosa ancora più singolare, non lasciano tracce sui social oppure ad esempio nei siti specializzati, rimanendo quasi avvolti nel mistero. È il caso del progetto Liturgia del Piombo del polistrumentista Ludovico Maggi Padoan, presente comunque su Bandcamp, Spotify e altre piattaforme. Soltanto lì poi si possono riuscire ad attingere, ad avere delle notizie. Forse non sono stato meticoloso nella ricerca, ma ammetto che procedere al buio al suo fascio. Il nome del progetto colpisce immediatamente, richiamando quello immaginario tipico del progressive rock, così come la copertina, che non lascia dubbi sul tema dell'opera, l'omicidio di Aldo Moro e gli anni di piombo. Un album suddiviso in periodi, in paragrafi, potremmo dire, addirittura in pagine, tant'è che il pezzo che ci stiamo ascoltando si intitola Pagine 506-593, dove è raccontata appunto una parte di quella tragica storia che fu l'omicidio di Aldo Moro. Loro sono la Liturgia di Piombo, pagina 506-593.

0: questa grande band, questa appunto liturgia di piombo, che intende raccontare quelli che appunto sono gli anni di piombo attraverso, in modo particolare, quello che è stato l'omicidio di Aldo Moro. Molto bella, molto accattivante la copertina di questo album, che non lascia assolutamente dubbi su quello che è poi il tema dell'opera. Ed è importante quando poi tradurre in musica quelli che sono stati, o quelli che sono stati, gli anni cruciali della nostra gioventù. Stiamo parlando del periodo degli anni 70, appunto, periodo in cui c'era la contestazione giovanile, ma allo stesso tempo c'era anche quella che le Brigate Rosse mietevano un pochino dappertutto, la violenza del potere operaio, che poi in realtà non era voluta soprattutto da quegli operai che intendevano rappresentare proprio le brigate, quella classe operaia che rifiutava con forza quella che appunto era la violenza che le stesse Brigate Rosse predicavano. Bene, ci siamo ascoltati dalla Liturgia del Piombo, dall'album volume primo, questo pagine 506-593, in cui viene raccontato appunto la storia e l'omicidio di Aldo Moro. E adesso stacco pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E noi continuiamo il nostro viaggio attraverso l'ascolto di quelle che sono le proposte di Area Rock, che Area Rock chiaramente vi fa attraverso questo programma, appunto, che va in onda sulle tante radio che ci mandano settimanalmente, per cui ogni giorno c'è un appuntamento fisso di Area Rock, per cui non vi potete perdere assolutamente la puntata. Dicevamo, proseguiamo con un'altra band, i 24 Howards. Davvero loro sono dei italianissimi, i fanesi 24 Hours, una band che ha sempre trasmesso una sincerità, una passione per quella che è la musica, sincerità e passione, dobbiamo dire, mai scontate con quella che poi una

dedizione in modo particolare all'art rock. Possiamo a ragione definirli un gruppo storico, infatti la loro formazione risale al 1985, anche se poi con diverse pause, sia con appunto pause che ogni tanto sono ritornate. In 40 anni di attività hanno registrato ben 9 album. Oggi, grazie a un fortunato crowdfunding, raggiungono quota 10 con questo nuovo lavoro, At the Edge of Fate. Un disco che è stato inciso in un trullo di Locorotondo, e questa connessione con la tradizione immortalata anche nella copertina, ispirato dovremmo dire da certi Five Pot Convention che ben conosciamo. Ciò che a noi interessa comunque però la musica del disco lascia intravedere tutta quella che è la sua potenza, progressive rock con sfumature psichedeliche. Bene, dai 24 Hours, questo è Lament, tratto dal loro ultimo lavoro, At the Edge of Fate.

24 Hours con questo Lament che ci siamo appena ascoltati, per un viaggio davvero anche un po' in fondo alla psichedelia. E c'è adesso, anzi è la volta adesso di una donna che chiaramente non ci facciamo mai mancare all'interno di quello che è il nostro palinsesto settimanale di Area Rock, e stiamo parlando di Slowly, progetto dietro il quale si c'era l'artista veronese Giulia Cinguetti, già bassista delle acclamate Showgates Band venete You Nothing e May Haze Love. Loro ci tocca davvero con i padiglioni auricolari, andando ad ascoltare quello che questo suo progetto nato nel 2024 in collaborazione con il produttore Cristiano Tommasini, per un lavoro che racchiude 5 brani dalle tinte dark, shoegaze, noir e dream pop, interpretati da 3 voci femminili selezionate per le loro caratteristiche uniche e differenti, indispensabili al racconto delle diverse atmosfere del disco. Da Impredicable Blooming, l'EP d'esordio di Slowly Glow, ci stiamo ascoltando questo Jasmine.

Insomma, ci siamo sentiti anche questo Jasmine da questo EP di esordio del Slowly Glow, un progetto appunto uscito nel 2024 con la collaborazione del produttore Cristiano Tommasini. Lei è l'artista veronese Giulia Cinguetti, già bassista appunto di altre acclamante Showgates Blend Band Venete, ed è un disco, un lavoro davvero molto interessante. Come altrettanto interessante è questo lavoro che ci giunge dai Living Venus, che è il nuovo affascinante singolo, esce con questo Heaven's Bright. Loro sono un giovane quartetto Dream Gates che si sta ritagliando davvero uno spazio tra le new sensation più interessanti del sottobosco musicale emiliano. Il loro sound intreccia influenza hard rock, dream pop, shoegaze, muovendosi tra muri di chitarre, melodie vocali eteree, insomma, testi che sembrano cartoline da luoghi che non esistono più. Living Venus con questo Heaven Bright.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Ebbene, dopo lo stacco pubblicitario rientriamo in studio per quello che è il nuovo album pubblicato dal vivo degli Asia, il super prog band degli Asia, che esce con questo Asia Live in England il 13 marzo prossimo, appunto, e noi siamo riusciti ad averne come al solito un'anteprima. E non capita sempre tutti quanti i giorni. Infatti l'anno scorso gli Asa si sono riuniti attorno al tastierista Geoff Downes con John Mitchell, il batterista Vigil Donati, il bassista e cantante Harry Wheatley. Wheatley e Mitchell si erano già esibiti con Downes al concerto commemorativo di John Wetton, il grande John Wetton, colui che ha lasciato davvero un'impronta indelebile nella storia della musica progressive, in modo particolare quando ha militato nelle appunto file dei grandissimi King Crimson, e appunto in quell'occasione quel An Extraordinary Life El Trading Boundless del 2023. Bene, gli Asia Live in England torna nello stesso luogo in cui la band ha suonato i suoi primi tre concerti nel Regno Unito nell'aprile del 2025, dove ha eseguito i primi tre album della band, vale a dire Asia, Alpha e Astra, in serate consecutive. Il nuovo album dal vivo cattura quello che è il concerto di presentazione dell'album di debutto. La band ha condiviso un videoclip della loro esecuzione del classico del 1982, Heart of Moment, brano di apertura del nuovo album, e noi non potevamo farci mancare la succulenta news. Dagli Asia questo Hit of

e che ci segue da un po' di tempo sa benissimo che noi non siamo molto propensi a trasmettere brani tratti da dischi live, perché comunque riteniamo che l'artista in sé per sé è quello che poi alla fine si esprime davvero all'interno di uno studio di registrazione, anche se magari molti dicono in uno studio di registrazione si può fare quello che si vuole, ed la versione live che dà poi effettivamente a colui che è l'artista, ma devo dire la verità che almeno per quanto mi interessa, per quanto mi riguarda, preferisco sempre che siano le versioni live, scusate, le versioni da studio a portare all'interno di quelle che sono le nostre presentazioni appunto di musica. Comunque, loro erano gli Asia con questo Hit of the Moment, tratto da questo loro nuovo lavoro live. E noi continuiamo con un'altra band. Loro sono i Molotovs, da non confondere con la quasi omonima formazione messicana. E su questa band, dicevamo, c'è scritto davvero parecchio. Sono stati presentati come la next big thing del rock anglosassone, forti di una miriade di concerti sparsi per l'isola e non solo, di una serie di azzeccati singoli messo sul mercato con quelli che poi sono i tempi giusti e che avevano destato l'attenzione non solo degli appassionati ma anche degli addetti ai lavori. Ora finalmente siamo arrivati alla resa dei conti, visto che il loro esordio Wasted on a Yacht è finalmente fuori. E noi ci troviamo dinanzi ad una band che sa unire la potenza del jam alla spensieratezza dei T-Rex, passando per i soliti The Who, che ci stanno sempre bene, come il calcio sul maccherone, insomma, dai. Dai The Molotovs, da questo West on Yacht, questo è Rhythm of Yourself.

Lasciamo questo grande rock dei Molotov con questo ritmo of yourself che ci siamo ascoltati e andiamo a dirigerci ormai verso la chiusura di questa nuova puntata di Area Rock con un'altra band. Loro sono gli Alas, una band che ha pubblicato a gennaio di quest'anno questo album dal titolo Panorama, che prende forma attorno a una formazione ormai consolidata, appunto questa band svedese costituitasi nel 2011, che arriva a questa quinta produzione, vale a dire Panorama, che seppur in apparenza sembra arrivare da un'altra epoca, non suona mai come un esercizio davvero nostalgico. Dagli Alas e dall'album Panorama, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, ci andiamo ad ascoltare adesso questo At the Summit. È un ritorno a quella che è la musica quasi contaminata dall'espressione di natura celtica, ma soprattutto di natura folk, questo At the Summit.

0: Ebbene, siamo arrivati proprio alla chiusura di questa puntata di Area Rock, quindi sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene sì, a questo punto Raffaele Astore non fa altro che salutarvi, augurarvi buon proseguimento di serata, di attività, e un risentirci a quelli che sono i prossimi appuntamenti sempre qui con Area Rock. E ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Ciao!

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novus.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo.

0: da te. Io mi aspetto molto da te.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

0: about to go.
1: Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.